0: sol due righe. Ma di che si sa? Presto, presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già era scritto.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrei assistar meglio in...

fece una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

io sbaglio? Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io

0: tanto dirvi, amor che in cielo mandato strettamente per noi. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendermi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idotta!
1: Ah?

necessario è un giorno intero. Tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finirla.

fuori citofi si vuole se siete tullini citofi si leggere con un equivoco con un sinonimo qua che cabuglio si covarrà siete tullini citofi si vuole se siete tullini citofi si leggere con un equivoco con un sinonimo qua che

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice,

questo padrone mio. Giovin, giocondo, si può sente, bello, sonnecchiando mi dice: fa chiorida, buffone, forzarmi da

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti